Yankee per mangiare. Mi finivo Yankee per mangiare. De me. Mon me. Mi finivo Yankee per mangiare. Mi finivo Yankee per mangiare.